im Spiegel und ich liebe mich für immer. Lebe in den Wolken, lass es ab und zu Gewitter. Ihr wollt in den Himmel, aber spielt im Kinderzimmer. Fäden in der Hand, bring die Erde zu erzittern. Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga! Ahuga!